0: live c'è Zvieste.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.